0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La dosis de música exacta. Te la ponemos
2: en todas partes.
1: Ponte Exa FM.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Plan, antro, cenita. Todo incluido con Exa.